Pero lei, papà, te bane poigam, ci da so, c'è l'usho da singa tartibo, so ci da system, ci camne no hang show. O del da ci camne no mouse car per il codo. O leg, leg un te ci, a tasso in tesaro che ci.